0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona nel Foggiano sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine, tanta paura ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.
4: Oh, it's a long way down.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong. Scatman's World.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona nel Foggiano sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. Non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona, nel Foggiano, sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport. Il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona, nel Foggiano, sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Big Pimpin', baby.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

spent. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Neggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fenni invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona nel Foggiano sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. E alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona nel Foggiano sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine, tanta paura ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport, il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba. Mesdames, messieurs, le disc jockey a

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ho reso noto il consigliere regionale Fabiano Amati, che chiede alla premier Giorgia Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia. Sul Bosco di Alberona nel Foggiano sono ripresi dalle 10 di questa mattina i lanci d'acqua. Le fiamme si sono rinvigorite nella notte, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso le abitazioni vicine. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per i residenti. E sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato ieri pomeriggio nel centro raccolta rifiuti di L'Equila in provincia di Lecce. Alle operazioni partecipano anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. Ora allo sport. Il calcio. Lecce-Roma domani alle 21 chiude la seconda giornata di A. Mister Di Francesco ha elogiato in conferenza il neo acquisto Ilic in prestito dal Torino. Sentiamo.
3: Secondo me può occupare tutti i posti in mezzo al campo. Ha qualità sia in regia, ha capacità ovviamente anche di attaccare gli spazi e di diventare pericoloso anche quando attacca, perché ha un ottimo calcio, è un giocatore che è bravissimo a legare il gioco, insomma alza la qualità del nostro centrocampo. E non dimentichiamoci che per questa partita convocherò anche per la prima volta Berisha.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una superpetroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare superstiti. Nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati 2 medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equil nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare superstiti. Nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento, il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti, nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati 2 medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis, Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio, nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano, oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Non vogliamo la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian dopo il nuovo raid americano. Nel mirino degli Stati Uniti l'isola di Larak e Teheran risponde con attacchi su basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Intanto una super petroliera ha preso fuoco sullo stretto dopo aver urtato due mine. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno travolto il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare superstiti. Nessuna traccia dei tre italiani. Ancora caccia al killer dell'attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica durante un rave in Svizzera, dove la 22enne Maria Spinelli è stata uccisa e altre 5 persone sono rimaste ferite. A oltre 24 ore dalla sparatoria, gli investigatori non hanno ancora identificato chi abbia aperto il fuoco né chiarito il movente, non esclusa l'ipotesi terrorismo. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, il 48enne ex deputato del Movimento 5 Stelle, è ricoverato da sabato a Cuba in seguito ad un malore. A L'Avana inviati due medici del Gemelli di Roma, dovranno valutare le sue condizioni per farlo rientrare in Italia. Al momento è stato considerato non trasferibile. Vince il no al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I contrari hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali. Gira alle spalle a Bruxelles il 52,8% degli islandesi. Alta l'affluenza all'82,5%. Tennis: Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo 5-7 in una partita durissima dall'argentino Navone. Oggi il debutto di Alcaraz, che torna in campo dopo 5 mesi, attesa anche per Berrettini, Arnaldi e Darderi. Calcio: nella seconda giornata di Serie A, il Napoli perde 1-2 con il Como, vincono 1-0 l'Inter a Cagliari e la Lazio in casa contro il Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben trovati dalla redazione. Il programma Genoma Puglia, che prevede degli screening sui neonati, ha cambiato la vita di Vittoria. 17 giorni dopo la nascita le è stata diagnosticata una forma grave e invisibile di immunodeficienza, curata con il trapianto di cellule staminali prelevate dalla sorella. L'ha reso noto il consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che chiede alla premier Meloni di estendere il programma a tutte le regioni d'Italia. Due grossi incendi sono ancora attivi in Puglia, sul bosco di Alberona nel Foggiano. Oltre 50 i lanci d'acqua da ieri. Le fiamme si sono rinvigorite, alimentate dal forte vento. Il fumo ha invaso anche le abitazioni vicine. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del mega incendio divampato sabato nel centro raccolta rifiuti di L'Equila, nel Leccese. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari dell'aeronautica e dell'esercito. E il laterale francese di origini maliane Ali Dembélé ha lasciato il Torino ed è un nuovo giocatore del Lecce. Il club del presidente Cairo lo ha ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei salentini. Intanto questa sera si gioca al Via del Mare Lecce-Roma alle 21, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: tutta la banda.
1: Radio Norba Joy, l'allegria e la gioia di Radio Norba.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran sull'isola di Larak. Teheran risponde con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che risultano tutti intercettati. I Pasdaran rivendicano un attacco contro gli Emirati Arabi Uniti, negato dal ministro della difesa emiratino. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove questa mattina una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Almeno 15 dispersi in seguito a un'inondazione improvvisa nel Parco Nazionale del Grand Canyon, lo ha reso noto il National Park Service, aggiungendo di essere al lavoro con le autorità dell'Arizona per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. Rimane alto il rischio di nuove inondazioni, colate di detriti e caduta di massi. L'alluvione in Nepal si aggrava il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi. Sono ancora 933 gli operai intrappolati nei tunnel idroelettrici e nessuna traccia di Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Picchia con violenza la madre, poi chiama il 112. Reo confesso un ragazzo di 16 anni. La donna è morta poco dopo in ospedale e è accaduto a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il minore si trova ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Tennis: Djokovic fuori dagli US Open al primo turno, non era mai successo. Prima i problemi di stomaco, poi dolori alla schiena e le lacrime. È stato battuto dall'argentino Navone. Avanti l'azzurro Stefanini intanto al secondo turno, Cina fermato invece dalla pioggia. Match sospeso contro lo statunitense Mikkelsen. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, tre motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere Col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1.000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Piantedosi, decisione necessaria, ma apprezziamo gli sforzi di Madrid. Confido possa essere l'ultima estensione. L'accordo di libera circolazione è stato messo in pausa dopo il caos migranti a Ceuta. Torna a infiammarsi il conflitto iraniano. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak. Teheran risponde con raid negli Emirati, che però negano di essere stati presi di mira, e su obiettivi americani in Giordania. Stamane una superpetroliera ha preso fuoco a Hormuz, avrebbe urtato due mine navali. Almeno 15 i dispersi nell'inondazione che ha coinvolto il nord del Parco Nazionale del Grand Canyon negli Stati Uniti. 62 le persone evacuate, ieri sera recuperato un corpo. Ricerche in corso, ma resta altissimo il rischio di nuove piene e frane. A Centocelle, periferia est di Roma, un 16enne ha picchiato a morte la madre per poi chiamare i soccorsi e confessare. La donna è stata portata in ospedale ma non ce l'ha fatta. Il minore è ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio, nel Varesotto, per il crollo di una soletta in un cantiere. L'uomo è rimasto schiacciato e è deceduto immediatamente. In corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto e per chiarire eventuali responsabilità. Sport, tennis, Djokovic fuori dagli US Open al primo turno per problemi allo stomaco e dolori alla schiena. Non era mai successo. Calcio, oggi in Serie A alle 18.30 Lecce-Roma e poi alle 20.45 Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, tre motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Down, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen: con la Spagna sospeso per altri 15 giorni, il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura: apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde: raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati, che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A: il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Tennis: agli US Open Djokovic, tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco, è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari, lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Down, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area. Chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Schengen con la Spagna sospeso per altri 15 giorni. Il Viminale opta per la prosecuzione dello stop deciso dopo il caos a Ceuta. Piantedosi rassicura, apprezzo gli sforzi di Madrid, confido sia l'ultima proroga. Il governo spagnolo estende a sua volta i controlli per chi proviene dal nostro paese. In Svizzera arrestato un 43enne dopo la sparatoria di ieri a rave party ad Aarau. La polizia ritiene che l'uomo, cittadino elvetico, sia il solo responsabile dell'assalto e che non avesse complici. L'unica vittima dell'attacco è una 22enne abruzzese. In Iran si riaccende la guerra, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi sull'isola di Larak. Teheran risponde, raid su basi americane in Giordania, ha rivendicato anche il lancio di droni sugli Emirati che però smentiscono. Torna a salire il prezzo del petrolio Brent sopra i $90 al barile. Ancora una vittima sul lavoro, questa volta è successo a Origio, nel Varesotto. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo in un cantiere travolto dal crollo di una soletta. In corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Arrivati a Cuba, i due medici del Policlinico Gemelli di Roma, contattati dalla famiglia di Alessandro Di Battista per fornire assistenza all'equipe che lo segue a L'Avana. L'ex 5 Stelle resta ricoverato in condizioni gravi che non consentono il rientro in Italia. Al suo fianco è arrivata anche la compagna. Calcio in Serie A, il Como beffa il Napoli e vince per 2-1. Bene l'Inter 1-0 a Cagliari e la Lazio 1-0 sul Genoa. Oggi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis agli US Open, Djokovic tradito dal mal di schiena e da problemi allo stomaco è fuori al primo turno in uno slam. Non gli succedeva da 20 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari, lo fa sapere col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI hanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Is it sense?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti ha agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese, 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. A Roma ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre e figlia con disabilità. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti a L'Avana con la compagna. L'ex deputato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. Calcio, la seconda dia si chiude con 2 posticipi del lunedì, dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari, lo fa sapere Coldiretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Down, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99 dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

오빤 강남 스타일. 라디오 Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna, mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Il Pentagono sostiene di aver bloccato un tentativo di disperdere nuove mine nell'area di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato missili e droni su molti obiettivi. Così Trump: reagiremo duramente. Petrolio in forte rialzo. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, saranno valutate da 2 medici di neurochirurgia e terapia intensiva del Policlinico Gemelli, giunti all'Avana con una compagna. L'ex deputato pentastellato ha rifiutato un volo di Stato per rientrare appena possibile. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti madre, padre, figlia con disabilità e il cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei pompieri chiamati dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi erano in camera da letto. Calcio, la seconda di A termina con 2 posticipi. Dalle 18.30 Lecce-Roma, dalle 20.45 Atalanta-Bologna. Salentini, Capitolini e Bergamaschi hanno la possibilità di agganciare a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. To like.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Ceuta scontri fra migranti all'ingresso di una struttura per l'accoglienza. La polizia spara in aria disperdendo la ressa. Roma proroga per 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Mossa reciproca di Madrid che proroga per 2 settimane i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per le fucilate al rave di Orau in Svizzera, arrestato un 43enne del posto. Secondo gli inquirenti è agito da solo, forse per un regolamento di conti. Unica persona rimasta uccisa, Maria Spinelli, 22enne emigrata abruzzese. 5 i feriti. In Iran è ripartito il ciclo di attacchi e rappresaglie. Gli USA bloccano un tentativo di disperdere nuove mine a Hormuz. Droni dei Pasdaran su molti obiettivi. Così Trump, reagiremo duramente. Parla Bessent, segretario al tesoro. L'economia di Teheran deve rinsavire. Muore a 42 anni, stroncato da un malore mentre faceva una consegna a Piacenza. Era padre di 3 figli, lavorava in appalto per Bartolini. Oggi gli scadeva il contratto, temeva che non gli venisse rinnovato. A Roma, ritrovata senza vita in casa un'intera famiglia. Morti padre, madre, figlia disabile di 5 anni e cane. L'ipotesi omicidio-suicidio. La scoperta in un appartamento del quartiere Pietralata da parte dei vigili del fuoco avvertiti dai vicini. Utilizzata una pistola, i corpi in camera da letto. Calcio dopo un weekend che consegna a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio, la seconda giornata di Serie A si chiude con 2 posticipi del lunedì, Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Mezzo quintale d'olio, un trattore, un automizzatore, 3 motoseghe. Il bilancio del furto subito da un'azienda agricola a Pallo del Colle in provincia di Bari lo fa sapere col Diretti Puglia, che parla di un'emergenza criminalità nelle campagne pugliesi. Per sostenere l'azienda, intanto l'organizzazione di coltivatori diretti ha lanciato una raccolta fondi. Si è concluso durante la notte l'intervento ad Almerona sui Monti Downi, interessata da ieri da un vasto incendio. I vigili del fuoco impegnati per ora nel bosco a 1000 metri di altitudine con mezzi aerei e volontari della protezione civile e personale ARI fanno bonificato l'area, chiusi gli interventi anche a Monte Sant'Angelo. Calcio, ultime ore di mercato anche per il Lecce, che piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo classe 99, dal club svizzero Young Boys. È atterrato stamani a Brindisi, oggi le visite mediche e la firma del contratto. Giochi del Mediterraneo a Taranto, il 50° oro per l'Italia, arriva nel doppio misto di tennis con la barese Vittoria Paganetti e Filippo Romano. Paganetti ha conquistato anche l'argento nel doppio femminile, bronzo per il volley maschile allenato da Vincenzo Fanizza, originario di Francavilla Fontana, argento invece per la formazione femminile che si è arresa alla Turchia. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione diramitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca da Roma, dove restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sono entrambi considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda nei confronti del giornalista conduttore di Report. Altra ultima ora sul conflitto russo-ucraino: stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine della guerra. E questa è la frase pronunciata oggi dal presidente russo Putin durante un incontro con il premier indiano Modi. L'immigrazione, altri 15 giorni di stop a Schengen tra Italia e Spagna. Il nostro governo ha comunicato all'Unione Europea la decisione oggi, allo scadere del provvedimento di sospensione dell'accordo di libera circolazione in vigore dal 1 agosto dopo la crisi a Ceuta. Torniamo nella capitale. Aveva 6 anni la bimba disabile trovata morta. Oggi è insieme ai genitori e al cane di famiglia nella camera da letto di un appartamento nella zona di Pietralata. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Morto a Piacenza un corriere 42enne, probabilmente stroncato dal caldo mentre effettuava una consegna. L'uomo era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Chiudiamo occupandoci di calcio. Atalanta e Bologna in campo questa sera dalle 20:45 per il posticipo della seconda giornata in Serie A. In corso l'altro posticipo tra Lecce e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali 2 di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis. E continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reda d'Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Sko a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece

0: Video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona, l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Squaw Bishkek, il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Are you feeling me?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello Squaw Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri, vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto da tutti. Sentiamo l'assessore.
3: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
2: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Tu sai che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A mí me gusta cuando la mamita hace en ta

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba!
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'immigrazione, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere erano stati reintrodotti lo scorso 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Era necessario perché la situazione è ancora critica, dice il ministro Piantedosi, ma confido sia l'ultima volta. Cambiamo argomento. Fermato un 43enne svizzero per la tragica sparatoria a Reval Oro nel canton di Argovia. Era stata uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, feriti altri due connazionali tra i cinque raggiunti dai colpi dell'uomo. Roma, nell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Sono considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista. Il GIP di Roma respinge la richiesta avanzata dagli avvocati. Medio Oriente, si riaccende la tensione nel Golfo con Teheran, che replica i raid americani sull'isola di Larak lanciando missili verso Giordania ed Emirati Arabi. Trump posta invece un video realizzato con l'intelligenza artificiale con l'isola di Harg ridotta in macerie e tuona: l'Iran è uno stato fallito, li colpiremo duramente. Incontro Putin-Xi a margine del vertice dello SCO a Bishkek. Il capo del Cremlino vede anche il premier indiano Modi. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, afferma Putin. Chiudiamo con la demografia dal nostro paese. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi, secondo il report elaborato dall'Istat e pubblicato oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Un 19enne è morto nel giorno del suo compleanno in seguito a un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Francavilla Fontana nel Brindisino. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per causa in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il corpo del 19enne è stato sbalzato per diversi metri. Vani tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. E polemica in Basilicata sulla decisione della regione di introdurre dal 1 ottobre un ticket da 2,50 euro sulle ricette farmaceutiche. Secondo l'assessore Latronico servirà per coprire il disavanzo da 7 milioni di euro, ma il ticket non sarà dovuto.

0: Tutto da tutti, sentiamo l'assessore.
1: È una compartecipazione piccola che interesserà davvero solo quelli che sono in salute e che hanno un reddito. Noi stiamo tenendo in sicurezza i conti della regione Basilicata, non abbiamo usato la leva fiscale per finanziare il disavanzo.
0: Sono circa 30 gli ettari, dei quali due di pineta, distrutti dal vasto incendio divampato nella zona boschiva di Alberona, comune dei Monti Dauni, in provincia di Foggia, spento oggi dopo alcuni giorni. Il danno ambientale è enorme, ha detto il sindaco Leonardo De Matteis, e continuerà a fare caldo al sud anche nei prossimi giorni. Nelle zone interne di Puglia e Basilicata si prevedono rovesci e temporali, ma Bari resterà città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, almeno fino a mercoledì. Calcio Serie A, è in corso Lecce-Roma, gara valida per la seconda giornata di campionato, la prima di quest'anno alla Via del Mare. Dopo 23 minuti il risultato è di 1-0 per la Roma con gol di Malen al quarto minuto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.